Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Cocktail Shant, il tuo cocktail musicale con Simon J.

Beh, fra due minuti sarò con voi. Forse. se mi rimane giù, su o giù, dentro fuori la voce, insomma. Ah, la mazza. È temporale, forti temporali, storms, great storms right here on Lake Guard, my God, boom, boom, beep, mamma mia ragazzi, che storms del cazzo,

0: Morning Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo.
1: Ah, eccoci qua, stavo dicendo prima, sono stati sette temporali, una, le ho contate tutte, eh? Uno, due, tre, non finiva più di fare boom, boom, boom, boom, oh, e io ogni volta che faceva boom, boom, boom mi eccitavo, oh, che eccitazione, che tremava in letto, tremava, che bello, i temporali, io amo i temporali, li amo i temporali, mentre invece Roberto Valeriani proprio ha paura e va sotto il letto quando ci sono i temporali. Va sotto il letto, va sotto il letto, poverina. Non sopra il letto, non sopra il letto, sotto il letto va. Sì, è sotto il letto. Allora, 10.02, siamo anche in ritardo. Oggi è il 9 del 9, oddio, 29? No, è il 9 del 9 2026, vabbè, non importa. Nel modo ci sono, quanti giorni? 11 giorni. 11 giorni all'alba, mi raccomando, segnare bene, 11 giorni all'alba. Stavo dicendo, c'erano le belle notizie, c'erano delle belle notizie, vediamo se c'è qualche bella notizia, tipo è morto Putin, Netanyahu l'ha preso in quel posto, e gli piace tanto, perciò lascerà la politica e farà il gay, gli piace tanto, gli piace appunto, ecco. La rivelazione che scuote Israele: Netanyahu sapeva dell'8 ottobre, venne avvisato dagli Emirati Arabi, sapeva tutto Netanyahu. Questo lo prenderà in quel posto veramente. L'Italia si sfila, scelte con l'UE, PD e 5 Stelle governo senza dignità. A fondo di Londra e 11 paesi contro Israele, ecco le sanzioni per i coloni, coloni che vogliono distruggere praticamente tutto lì e vogliono, vogliono rubare la terra, rubare la terra per costruire le loro case. La diretta: Stati Uniti distrutti 5 petroliere iraniane, Teheran risponde con bombe a grappolo in Giordania, però dicono che non è vero, vabbè. Fauda: dopo l'8 ottobre il peso della vendetta sulla serie delle polemiche. Zelensky pronto a compromessi, ma anche Mosca deve cedere qualcosa. Ecco, Putin non cede niente, lui vuole tutto, capì o no? Von Storch, la vice di AfD in Germania, subito l'espulsione di migranti e le milizie dei cittadini. Beh, sarei anche d'accordo con te. Poi Outlook, Merz e PIL, la corsa contro il tempo per fermare l'ondata nera. Il campo largo, ma questi qua sono proprio dei delinquenti sono. Largo ci riprova insieme contro l'avanzata neonazista, ma resta il nodo primario. Ma come si fa ad andare d'accordo con la Schlein? Vuole essere lei, volete capire sì o no che è lei che vuole comandare? Conte vuole comandare, e come fai ad avere due teste di rapa così in una coalizione, a parte gli altri che non valgono un tubo? Meloni avvisa gli alleati, se la riforma elettorale viene bocciata si va al voto a gennaio. Offerta di Salvini ai ribelli: facciamo insieme le liste, niente scherzi a Pontida, mi raccomando. Poi guardiamo un po', omicidio Diabolik, 7 arresti, Michele Senese, mandante apicale. Mio figlio uccise Cinzia Pinna, ho rischiato la stessa fine, ora denuncio mio marito. C'erano una volta gli anni 70, tra furore e riforme e potere operaio che rompeva le palle. Cruz, Bardem, stanno insieme praticamente da 30 anni, pensate. Litighiamo? Beh, certo, stiamo insieme da 30 anni. Per forza dico, ogni tanto si può anche litigare, ogni tanto si può avere delle contraddizioni l'uno verso l'altro, e sulla politica impossibile tacere, impossibile tacere. Inter in vena di regali, il Real Madrid non perdona, Mourinho vince 2-1, bene, questa è una bella notizia, odiando l'Inter. Perché il tetto del Bernabeu è sempre chiuso? Non lo so, non domandate a me queste cose. Moncalieri, donna di 79 anni trovata morta in casa con una ferita alla testa, si cerca il fratello. A Moncalieri, vicino a Torino. crolla la soletta di un balcone a Mazara del Vallo, muore la proprietaria dell'appartamento, 3 famiglie evacuate. Ogni tanto bisogna anche controllare se questi balconi qua che li vedo nella foto sono molto fatiscenti. L'ultimo saluto a Lorena Isceri, questa è veramente una cosa vergognosa, quel delinquente che sia andato subito anche lui all'inferno, maledetto da Dio e dagli uomini. In Salento, maxi schermi e poster per il funerale, attesa anche la Meloni, e anch'io vorrei andare, ma ci sono i temporali, no? Non mi fido. Napoli ha battuto droni in volo verso il carcere di Poggioreale, trasportava droga e smartphone. Bravo da matti a Napoli, veramente i napoletani si inventano di tutto. Mamma mia, la benzina del sindaco contro gli aumenti, boom per le pompe comunali, mezzo euro al litro in meno. Dov'è che è questa cosa qua? E non lo dice, ci vado pure io, ci vado. Accise verso la proroga del taglio, duello Forza Italia Lega sugli extra profitti delle società. Va bene, il ritardo dei treni francesi, non ci interessa un cavolo dei treni francesi, quelli italiani devono essere puntuali, mi raccomando. Il primo di ottobre alle ore 11:30 deve essere puntuale, ha capito? Perché altrimenti è... Allora, chi abbiamo adesso? Abbiamo a sorpresa, ma c'è sempre.
2: Buon mercoledì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi, 9 settembre. Si conferma un cambio sostanziale della circolazione atmosferica a carico della prima perturbazione atlantica di settembre, che costringerà una ritirata del bollente anticiclone africano e una fase meteorologica più turbolenta ma anche più fresca. Il suo passaggio molto graduale è atteso oggi al nord e tra domani e sabato al centro, al sud e sulle isole. Tuttavia, quello che ormai sembra molto probabile è l'interruzione in tutto il paese entro la fine di sabato della fase eccezionalmente calda, con temperature che prima al nord e poi al centro e al sud potranno perdere anche una decina di gradi rispetto ai valori attuali, riportandosi così verso la norma climatica. Domenica 13 settembre potrebbe essere la prima giornata dopo mesi con il termometro ovunque non oltre i 30 gradi, anche in Sicilia. Ultima nota importante: il calore esagerato accumulato dall'atmosfera e dalla superficie marina potranno favorire la genesi di violenti temporali con grandine, nubifragi e forti raffiche di vento. Non si escludono dunque situazioni di grave criticità. Per questo sarà cruciale seguire le allerte emesse nei prossimi giorni dalla Protezione Civile. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi al nord, nell'arco della giornata, si osserverà un elevato rischio di rovesce temporali. In mattinata sarà coinvolta l'Alta Toscana e dal pomeriggio anche il resto della regione. Più occasionalmente verrà coinvolta l'Umbria. Attenzione ai problemi veramente derivati dai fenomeni violenti. Infatti non si escludono nubifragi, grandinate e situazioni di criticità per allagamenti, frane e smottamenti. Nel resto del paese il tempo sarà in prevalenza soleggiato, salvo nuvolosità passeggera nel resto del centro e sulla Campania e locali temporali di calore sull'Appennino meridionale. Le temperature massime andranno in calo al nord, mentre resteranno ancora fino ai 35-37 gradi al centro e al sud. I mari saranno da mossi a molto mossi al nord, da poco mossi a mossi al centro e poco mossi o quasi calmi al sud e sulle isole. I venti soffieranno da deboli a moderati meridionali, ma ci saranno forti raffiche nelle aree temporalesche. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è mercoledì 9 settembre 2026. È il 252esimo giorno dell'anno, 37esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 113 giorni. Si festeggiano San Pietro Claver e San Sergio. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 6:44 minuti e tramonterà intorno alle 19:30, la luna è calante. Oggi è la giornata mondiale della sindrome fetoalcolica e dei disturbi alcol correlati, FAS e FASD, per sensibilizzare la popolazione sui rischi associati al consumo di alcol in gravidanza per la salute materna e infantile, sia nel breve che nel lungo termine. Oggi inoltre è la giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare e la giornata internazionale per la protezione dell'istruzione dagli attacchi armati, una ricorrenza importante per richiamare l'attenzione sulla difficile situazione di oltre 75 milioni di bambini dai 3 ai 18 anni che vivono in 35 paesi colpiti dalla crisi. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale della crostata. Avvenne in questo giorno, il 9 settembre 1776, il Congresso continentale americano coniò il termine Stati Uniti in sostituzione del precedente Colonie Unite. Il 9 settembre 1943 a Roma si costituì il Comitato di Liberazione Nazionale, l'organizzazione di opposizione ai regimi nazista e fascista. Il 9 settembre 1952 la neonata televisione italiana trasmise in via sperimentale il suo primo telegiornale. In onda dagli studi di Milano alle ore 21, aveva una durata di 15 minuti ed era condotto da Furio Caccia. Il 9 settembre 1971, con un mese di anticipo rispetto al mercato britannico, venne pubblicato negli Stati Uniti l'album di John Lennon intitolato Imagine. Era il secondo album dallo scioglimento dei Beatles. Nati in questo giorno, il 9 settembre 1828, era nato lo scrittore russo Lev Tolstoi. Il 9 settembre 1908 era nato a Santo Stefano Belvo in Piemonte lo scrittore e poeta Cesare Pavese. Il 9 settembre 1918 era nato a Novara il politico Oscar Luigi Scalfaro, nono presidente della Repubblica Italiana. Il 9 settembre 1933 era nato a Foggia l'attore, umorista, architetto e designer Mario Marenco. Il 9 settembre 1941 era nato ad Assen, Georgia, il musicista e cantante Otis Redding. Il 9 settembre 1960 è nato a Torino Jones Righeira, nome d'arte di Stefano Righi, cantante dei Righeira. Il 9 settembre 1975 è nato il cantante e attore canadese Michael Bublé. Il 9 settembre 1982 è nato a Carrara il cantautore Francesco Gabbani. Scomparsi in questo giorno, il 9 settembre 1901 moriva il pittore francese André de Toulouse-Lautrec. È stato uno degli artisti post-impressionisti più importanti dell'Ottocento. Nelle sue opere dipingeva molti particolari e dettagli della vita bohemienne della Parigi del fine secolo. Il 9 settembre 1976 a Pechino moriva il leader cinese Mao Zedong. Il 9 settembre 1998 moriva a 55 anni all'ospedale San Paolo di Milano il cantautore, polistrumentista, produttore discografico e compositore Lucio Battisti. Era nato il 5 marzo 1943 a Poggio Bustone in provincia di Rieti. Il 9 settembre 2003 moriva Alberto Bevilacqua, è stato un noto scrittore, regista e sceneggiatore italiano, stimato anche come poeta e giornalista. Era nato il 27 giugno 1934 a Parma. Il 9 settembre 2025 moriva lo scrittore, umorista,

importante non partire, ma è venire, è venire un'altra cosa, dai, venire un'altra cosa. Linda, la mia amica Linda Giorizzo di Monaco di Baviera, mi ha mandato questa mattina o ieri mattina, adesso non mi ricordo, insomma da un paio di giorni, questo suo nuovo brano che si intitola Lonely Hearts, cuori solitari. Linda Giorizzo.

I cuori solitari fanno sì che il tempo rimanga fermo, bloccato. Si ferma il tempo con i cuori solitari. Ecco il mio cuore solitario che ferma il tempo. Ha fermato il tempo adesso, non c'è più. No, non c'è il sole, ma non c'è più il temporale. Non c'è più il temporale, che mi fa tanto paura il temporale, ma soprattutto il vento, mi fa paura il vento. Vabbè, ma c'era il vento stamattina, porca vacca, ombre. I love you, don't you know that? Yeah. Chi era questo qua? A Steve Zerbisound.

to die, ma just give me a second chance, come on. I was trying the very first chance and I missed it. Just give me a second chance. Ok, va bene, te lo do, second time. Dopo Michelle abbiamo, chi è questa qua, che adesso non vedo proprio assolutamente, chi è? Pronto? Chi sei? Sono cavoli miei. Ah, Jenny. Chi sei? Sono cavoli miei. Bella questa frase.

Anche oggi non c'è l'intervista di Roberto Valeriani perché ha avuto un po' di problemi suoi, cavoli suoi appunto, cavoli suoi. Vabbè dai, perciò niente intervista oggi alle 10.30, perciò fra poco quando finirò questo spazio dedicato ai nostri cari amici in MP3 che sono cantanti, cantautori, gruppi musicali, ci mando le loro canzoni a tutta Italia e del mondo, naturalmente poi farò le vostre richieste, se ci sono, ci saranno sicuramente, ogni mattina c'è qualche richiesta, perciò telefonate subito al 333 47 83 174. Pronto? Sì, arrivo.

Non ti lascerò assolutamente perdere, I won't give up on you. Questo era il mio amico Clark Ford, che ogni tanto dalla Germania o dall'Irlanda, adesso non mi ricordo, da Irlanda forse, dall'Irlanda mi manda le sue canzoni e arrivano appunto sulle nostre email. Oh, l'ultimo è Sjöblad dalla Svezia con Time Stand Still. Eccoci qua. Ehi, quante richieste, sono già giunte 3 richieste, dai, non esagerate però, non esagerate, dai.

iniziamo con le vostre richieste, iniziamo subito con Alex Tozzo di Riva del Garda. Tanti saluti anche a te e anche a tuo padre, che io ho conosciuto appunto negli anni 60 lì al Litis di Brescia. Sì, va bene, eccola qua la canzone richiesta, Bruno Mars con questo brano veramente notevole dell'ultimo suo album, che si intitola On My

bravo, che bravo, che bello mica dato, ma che bravo. Bruno Mars con On My Soul, proprio sulla mia anima. E adesso andiamo a Crotone con Giuseppina, Giuseppina, la nostra Giuseppina, bella bambina di Crotone, che ha richiesto una canzone di Neff.

fa anche rima, bene, bene. Giuseppina, che sarebbe, che sembrerebbe un nome un po' peculiare, strano, né? Però guardate che in inglese è Josephine. Oh, Josephine, la canzone del nostro Chris Rea, mamma mia ragazzi, che mi piace così tanto. Adesso andiamo con Alex, dopo aver salutato Giuseppina di Crotone, mi raccomando, sì, puoi venire quando vuoi, quando vuoi. Alex Dezzi di Airbus, che ha richiesto una canzone della cantautrice inglese Sienna Spiro, Material Lover.

Material Lover, un amore, un amante materiale proprio, che vuole fare quelle cose lì e basta, materiale proprio, vieni qua, dai, ciappellè, ciappellè, insomma, avete capito, questi sono gli amori materiali, proprio materiali, quasi da scarto, quasi da scarto. Pino Manilo, il nostro super DJ. No, Pino Gigliotti di Torino ha richiesto una bellissima canzone. L'ultima canzone di Adeo, eccola qua. Una canzone, poi tra l'altro la ripresa da un album di Enya. Vi ricordate Enya? Purtroppo è scomparsa. Good Day si intitola la canzone, molto bella, di Adeo. Eccola qua, la voce di Adeo.

proprio lei, la tipo di musica di Enya, molto soffice, molto vellutata, diciamo così. È ricantata featuring Adele con Good Days, Good Days. Adesso andiamo invece a Milano con Maria Luisa Lazzaroni. Lazzaroni al femminile? Al maschile? Al plurale? Al singolare? No, perché saresti una Lazzarona. Saresti una Maria Luisa Lazzarona. Eccola qua la canzone stupenda, l'ultima di Gilbert O'Sullivan, Growing Old Disgracefully. Oh my God. La dedico anche a me questa canzone.

Gracefully, my God, gracefully. Oh, adesso finalmente. Oh, una bella canzone, finalmente. Puerca vacca, ombre, è un po' che non sento una bella canzone così. Eccola qua. Katusha Lloyd con Dino Super D, Germano, con yeah, groovy, groovy, groovy, groovy, feel the groove. Sento il divertimento, sento qualcosa di bello, di ritmico, per Barbara Tagliafierro di Brescia.

Tagliafierro di Brescia, adesso siamo alle 10:55 minuti primi, siamo al termine del nostro appuntamento, ci risentiremo oggi pomeriggio alle ore 18 come al solito naturalmente, oppure domani mattina alle ore 10, anche perché credo proprio di non poter andare domani, nemmeno domani, ma probabilmente venerdì, ecco, venerdì mattina forse non ci sarò la mattina alle 10, non lo so, non mandatemi queste cose qua, che poi sono cose difficili da espletare. Chiudiamo con, eccola qua, con Beppe Marangoni di Due Carriere. 10:56 minuti primi, ci risentiamo oggi pomeriggio alle ore 18. Catch me once again at 6 p.m.

Fuchsia Ruiz presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz. Benvenuti al nostro nono appuntamento con Quando c'era Festival Bar, tutta la musica più bella delle nostre estati passate. Il primo brano scelto per voi appartiene alla cantante francese Caroline Loeb, che con il brano Zelawat raggiunse il primo posto della classifica italiana, dove risulta uno dei 45 giri più venduti del 1987.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Apriamo una parentesi dance con uno dei brani più rappresentativi degli anni 90 e tormentone dell'estate 1994, Corona con The Rhythm of the Night, che diviene il singolo più venduto di quell'anno.

La cantante pugliese Mietta pubblica nel 1998 l'album La mia anima, che contiene il brano Angeli noi, cover in italiano di We All Need Love di Dominique Troiano. Il brano diventa il tormentone dell'estate e una delle canzoni più amate al Festival Bar del 1998.

Il gruppo franco-tedesco dei French Affair, conosciuto per le sue hit dance mondiali, esce nel 2000 con il ballabilissimo singolo My Heart Goes Boom, che riscuote successo in tutta Europa, diventando uno dei tormentoni estivi dell'anno.

Il cantante britannico James Blunt, dopo una lunga carriera come ufficiale dell'esercito inglese, firma il suo primo contratto discografico e grazie ai singoli Hi, Wise Man e You Are Beautiful raggiunge il successo internazionale con 20 milioni di dischi venduti e 23 milioni di singoli. Al Festival Bar del 2006, James Blunt partecipa con il brano Wise Man che ci andiamo a riascoltare.

Ultimo brano in scaletta, quello della cantante americana Christina Aguilera, che si presenta all'edizione 2007 del Festival Bar con il brano Candyman, estratto dall'album Back to Basics. Durante l'arco della sua carriera, la cantante ha collezionato più di 250 dischi, tra oro, platino e multiplatino, vendendo tra album e singoli più di 90 milioni di dischi.

Finisce qui la nona puntata di Quando c'era Festival Bar. Vi lascio in compagnia della sigla Palabras Katyusha Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Quiero el Sol. Per info e acquisto sui miei CD, collegati al mio sito ufficiale www.katyusharuiz.com e scrivi una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando c'era Festival Bar da Katyusha Ruiz.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Purcell Sage, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and False Ernest Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters Under the Bulwark.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drifters, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy, On Yourself, grande canzone che è stata rifatta da

Mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Van, live at Apollo.

niente, adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente, soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello. Ah, anni 70 adesso, primissimi anni 70. Ah no, no, siamo ancora negli anni 60 con Three Degrees. A Woman in Love. On your web radio station, all this bad goodies.

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti anche, e soprattutto le ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

E grande musica, veramente grandissimi. Primissimi anni 70, un album veramente che ha venduto tantissimo, quello di Carole King, It's Too Tapestry. It's Too Late, troppo tardi per noi, lo so che è troppo tardi, ma voi ascoltate sempre your web radio station and all this.

is too late, baby. It's not too late just to carry on. Andiamo sempre avanti adesso con... ho una macchina da spostare? No. Ho una macchina da lavare? E allora arrivano loro. Guardate che arrivano loro e sono bravissimi, perché loro sono un gruppo che...

suoi Shadows, Singing the Blues, and now we go to Copacabana, magari. Adesso poi va bene, Barry Manilow, perfetto, 1978, Oldies but Goodies con Fausto Ernesto Zanetti.

Invece lui è fall in love, e si è innamorato e si è pure sposato, il nostro caro amico, un altro uomo, sapete che è sempre stato gay, non lo sapevo che era, credo che fosse così, tipo normale.

degli anni 80, vi ricordate un certo Blake, che tra l'altro è scomparso non da molto, 4-5 mesi fa, e lui era svizzero, in effetti aveva fatto questa canzone, una delle uniche canzoni che ha fatto successo del suo palmarès. Blake with Wonderful Life, anni 80.

0: Signore e signori, è con immenso piacere e onore che oggi invito in studio qui con noi
1: Le cause perse! Accomodatevi. Grazie ragazzi per essere venuti qui oggi con noi.
2: Dunque, come state? Ma prima di raccontare la vostra incredibile carriera, andiamo a vedere dove tutto e come è cominciato.

sharp, shock, they don't give a game. Dig it, I mean it.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

Charlie, hello Charlie, how are you Charlie? Today is your birthday, Charlie, are you all whipped out? Charlie Manning from Wellington, his 7th birthday today, so che cosa gli possiamo dedicare? Una canzone? No, una donna? Una, boh, non lo so, una mosca che mi sta rompendo le scatole da mezz'ora? Non lo so. Il tempo è cambiato, oggi veramente non lo so. Siamo all'ottavo temporale e fra poco ce n'è uno, un altro, perciò il nono. Il nono. No, ho detto nono. Nono e nona, no, il nono. Il numero 9, Barbara Streisand, ma sì, dai, vabbè, dai, Barbara Streisand, Woman in Love, donna innamorata.

New Jersey right now, US, my God, Mozilla, Macintosh, using Macintosh. Io li controllo tutti, guardate che siete tutti controllati da me. Vi controllo anche la mosca che mi sta rompendo la scatola da mezz'ora, mi sta controllando.

Allora, dedicate entirely to Charlie Manning from Wellington. Che bello essere qui di nuovo con voi con questa temperatura gradevole, siamo sui 18-20 gradi, gradevole, non sudando dalle ascelle pezzate praticamente. Che bello, una roba incredibile. È coperto adesso, sta arrivando il temporale da ovest, perciò arriva, fra poco arriva un altro temporale. Abbiamo detto Greta Ciurlante di Milano, tanti auguri di buon compleanno anche a te. Come va? Tutto bene lì a Milano? Avete avuto un po' di temporali anche a Milano? No? No, non ci credo. Ah, you got a self-control. Laura Branigan, tanti auguri di buon compleanno.

mi è arrivato adesso dal mio amico questo qua che ho ecco, adesso l'ho uccisa, dal mio amico qua, inglese, ma educate, frasi in inglese educate, polite English phrases, ce ne sono di quelli che veramente, guardate, io ho avuto una signora, conoscevo una signora una volta inglese, una signora anziana, che lei era polite così, proprio educata così. Per esempio, una volta sono arrivato tardi, non so, a suonare, roba del genere, generalmente si dice you are late, sei in ritardo. E lei invece mi ha detto, guardate, veramente questa è la frase giusta che mi ricordo ancora: we were expecting you a little earlier. Noi ti aspettavamo un po' più presto. Una cosa, mi viene in mente quella signora lì che era simpaticissima, in un hotel lì dove suonavo. Oppure questa, I don't want it, non lo voglio. No, thank you, I'll pass. No, grazie, passo. No. Un'altra, would you mind opening the door? Call me later, chiamami più tardi. Could you call me later, please? Questa è normale, dai. Give me a minute, could you give me a moment? Oh, my bella, girl. Repeat that. Could you say that again, please? Stop talking. Ah, stop talking. Oh, come on, stop talking. Smettila di parlare. No, smettila, rompermi i coi. Would you mind keeping it down? Keeping it down. Va bene, dai, andiamo con la prossima. Mark Speck from Canton. He's an organist. È un organista, veramente, è mio amico da parecchi anni. Mark Speck. Felicidade, no, come si dice in inglese? Adesso non mi ricordo più come si dice. Happy birthday to you. Bene. Oppure questa frase: that's enough. Questa è abbastanza. Dai, smettila. È abbastanza questo, no? I think we have enough for now.

un'altra frase, guarda, questa qua me la sono persa. Move aside, cioè spostati, dai, sposta, no, ostia, no. Invece l'inglese, una signora inglese ti direbbe: excuse me, could I get by? Mi scusi, potrei passare?

giuro che se becco questa mosca la mangio, come direbbe una signora ottantenne inglese, come dire, if I can catch this fly, I could eat it. I could swallow it. Che belle quelle signore inglesi lì. Orca! No, ma guardate, guardala lei che è la disgraziata, Ada! Qui sono bergamasco invece, qui sono bergamasco.

Oh, dedicated entirely to Max Pack from Countdown. Oh, bellissima questa canzone di Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Non ho mai conosciuto un amore così, mai conosciuto, mai visto, mai sentito, boh, non lo so, mai sentito proprio. Blue Boy, sempre remix by MSM Super DJ per Stefano Di Parigi. Però lui è nato a Torino, si chiama Di Parigi. Mamma mia ragazzi, ci sono certi nomi veramente incredibili. Lui si chiama proprio Stefano Di Parigi, però è nato a Torino. Tanti auguri, bocca blu.

Do you remember me? E una signora invece direbbe, do you still have an echo of me inside your mind? Direbbe così.

dire in diretta, giuro che non lo posso dire in diretta, mi è andata pure lì, ma è stata una mosca, dico io, una mosca, forse, Allora, New Order con Blue Monday per Christian, il mio amico Christian Righettini di Toscano Moderno. Tanti auguri, buon compleanno a te. 18 e 24 minuti primi. Bene, fra poco Oldies but Goodies e poi c'è il nostro amico Stan. Stan from Stockholm. Bellissimo nuovo mix, veramente meraviglioso. Fate i mix eccezionali. Bemini, Stonebridge alle ore 19. Un saluto naturalmente a voi, ma fra poco c'è Oldies but Goodies, naturalmente vi saluto anche su Oldies, che è registrato. L'ho detto, dai, l'avete capito che è registrato. No, volevo salutare Katusha Ruiz, che questa sera purtroppo per lei non lavora. Purtroppo o meno male questa sera non lavora alle ore 19. Allora ci sentiamo al telefono.

sì, abbiamo iniziato veramente alla grande con una grande voce di Percy Sledge, scomparso un po' di tempo fa, con A Warm and Tender Love, con Your Web Radio Station and Fausto Ernesto Zanetti con grande musica All These Bad Goodies, un po' di soul music anni 60, adesso con I Drifters, Under the Boardwalk.

Beh, questo brano l'avevano fatto e rifatto parecchie altre persone, naturalmente, e artisti americani soprattutto, ma non solo. Questa era la versione originale dei Drift, ed ora Every Beat of My Heart con Gladys Knight and the Pipes. Siamo proprio in the very deep of the 60s.

Thank you, Sam and Dave, duo veramente grande di soul music. Adesso abbiamo Jerry Butler con Make It Easy, On Your Soul, grande canzone che è stata rifatta da

Prima mezz'oretta con Soul Music, grande musica anni 60, i nomi veramente eclatanti di quel periodo e della Soul Music, come il grande maestro della Soul Music, Mr. James Brown, with Papa's Got a Brand New Band, live at Apollo.

Ovviamente adesso l'hanno coperto, insomma, lui alla fine del suo appuntamento, del suo show, praticamente soprattutto all'Apollo, si faceva sempre coprire da un mantello.

prima mezz'oretta insieme a All These Bad Goodies, grandi, grandissimi personaggi della musica soul music degli anni 60, come The Three Degrees, che poi entreranno anche negli anni 70 con delle grandi canzoni, dei grandi avvenimenti, anche e soprattutto li ho viste una volta a Copenaghen nel 1973. Three Degrees. E adesso andiamo sempre avanti con la musica di quel periodo, di quel grande periodo soul music, con Fausto Ernesto Zanetti on radio, your web radio station actually. Mr. Eddie Floyd.

Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi. Ti serve un taxi e non lo trovi? Non dare i numeri, chiama il numero giusto 3570. Radio Taxi 3570 viaggia sempre con voi, con voi, con voi, con voi. E viaggiamo adesso con voi, con questa web radio station, grande musica, oldies but goodies, vecchia ma buona, e questa è la versione italiana, con Harold Melvin and the Blue Notes, 1976, Don't Leave Me This Way.

my dear baby.

Катюша Руиц presenta Time Machine, la macchina del tempo, della musica. Ciao a tutti da Catiuscia Ruiz, benvenuti alla 17esima puntata di Time Machine, la macchina del tempo della musica. Soprannominata la regina del soul, Aretha Franklin firma con la sua splendida ed indimenticabile voce la canzone Think, un inno femminile sulla libertà e colonna sonora del film The Blues Brothers nel 1968.

Il cantante e chitarrista britannico Chris Rea nel 1979 era ancora sconosciuto. La svolta arriva con il singolo Fool If You Think It's Over, ispirata dalla fine della prima storia d'amore della sorella Paula. La canzone diviene il primo grande successo a livello internazionale del cantante e spopola anche nella classifica americana. Ottiene inoltre una nomination ai Grammy Award come migliore nuovo artista del 1979.

Nella nostra time machine non poteva mancare la regina del pop, Madonna. Secondo il Guinness dei primati è l'artista femminile dalle maggiori vendite nella storia della musica, con all'attivo 350 milioni di dischi in tutto il mondo. Dal terzo album in studio, True Blue, ci siamo estratti Papa Don't Preach, che diventa il singolo più venduto del 1986 negli Stati Uniti d'America.

La nostra time machine si ferma al ricordo di una tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, Tina Turner. Nel 1986 ricevette la stella sulla Hollywood Walk of Fame, vinto ben 12 Grammy Awards e oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, decretando la cantante come una delle artiste di maggiore successo nella storia della rock music. Dall'album Foreign Affair del 1989, che include anche la hit The Best, ci ascoltiamo un altro suo grande successo, Steamy Windows.

Dall'America alla Germania con il giovane duo pop tedesco dei Band Ohne Namen. Il loro singolo Boys diviene un grande successo europeo in seguito alla traduzione dal tedesco all'inglese e la vittoria del disco d'oro anno 2000.

State ascoltando Time Machine in compagnia di Katyusha Ruiz. Ultimo brano in scaletta scelto per voi, Poker Face, della cantautrice premio Oscar Lady Gaga. Un successo planetario che si è imposto al numero uno delle classifiche in numerosi paesi nel mondo, divenendo un vero e proprio tormentone. Anno 2008.

finisce qui la 17ª puntata di Time Machine. Vi lascio in compagnia della sigla I Can't Stop, Christian Avigni featuring Katiuscia Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo e inclusa nel mio album Dame Tu Amor, in acquisto tramite il mio sito ufficiale www.katiusciaruiz.com, scrivendo una mail nell'apposita sezione Contattami. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Time Machine da Katiuscia Ruiz.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign. In questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Give Me Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas, oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave, ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Héloïse Adélaïde Letissier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

BB For You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muffs, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.